0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: Ha mai sentito parlare di questo libro?
1: Capitale del dolore. No.
0: Ci sono delle parole sottolineate.
1: Noi viviamo nell'oblio delle nostre metamorfosi, ma quest'eco che risuona lungo tutto il giorno, quest'eco fuori del tempo di angoscia o di carezza, siamo vicini o lontani dalla nostra coscienza. Ci sono parole che io non comprendo. Coscienza.

0: I'm gonna tell you something. You play well today. We've got an agreement for another day. WP, WP, what you doing to me? What you doing to me, WP? What you saying to me, WP? I didn't give you permission to use my name. I'm Little Human. But it's okay.
1: Ci vive abbastanza in famiglia?
2: Sì, certo.
1: Bravo. Perché un uomo che sta troppo poco con la famiglia non sarà mai un vero uomo.
3: Vieni qua. Come sei ridotto? Devi mangiare. Riposarti bene. Tra un mese vedrai che quel cinematografaro ti darà quello che vuoi.
4: Troppo tardi. Comincerà a girare tra una settimana.
3: Gli farò un'offerta che non può rifiutare. E ora vattene fuori, divertiti. Vedrai che tutto si aggiusta. Non ci pensare. Di questo affare me ne occupo io.
4: Grazie.

0: sì. Radio Ciro.
1: Oh, che stamattina. Che stavamo a di, quindi.
2: Che stavamo a di. Io manco te sento. Non so che me stai
1: io
2: a di.
1: Ah, è vero.
0: Dai.
3: Non ho fatto nulla. Radio Ciro a 105.

0: di Roma.
1: Oh, oh, abitando in mezzo al mondo e bevendomi un pascià, tutto quel che passa dentro

fra le tenebre per noi, che so che qua degli indiani, capito, vivo amico, mi penso una stanzetta umida, una stu-

Ba-ba-dee-ba-dee-ba-dum-ba.

0: Il cavallo più allegro è la cavalletta, che mangia molto, quindi è felice e salta. La si riconosce per il suo ronzino che fa zzzz. Assumendo degli atteggiamenti, essa si posa. Il cavallo è un animale molto generoso. Quando ha dei soldi li regala a tutti.
1: Bene, bene.
0: I chimici dal suo nitrito hanno ricavato il potassio.
2: Voici un disque. Le disque est sur le phonographe. Le phonographe, grave.
3: Mi riattivo sul fonografo, edifico sugli stili che vivo, con le doti che ho nel modo che da mo ti do, è quel fatto di antidoto, la mia è pura formalità, ci va metodo. Con più cura di un medico mi porto di città in città, dentro a crocchi made in Cina, il mio suono è medicina, mi parcheggio nel traffico come Elia Modicina, sto alla fine tipo ultima cena, sulla rima pacchiana, in vena di sbroffi, dall'ufficio all'officina, ne produco a catena, ma che picci, dentro un mare di screcci, di su e di giù, più dell'altro. Altalena come inutile che sbocci. Mi connetto nel lessico, messo in più tavole per un finale da Messico e nuvole. In taxi con la sintassi, se attacco tipo Messi, lascio il pollo ai suoi collassi. Metto l'ancora se ne volete ancora. Veleggio sui pavimenti e sui treni come i due Cora. In mezzo a facce di cera con la fattanza amica, dentro una loma di ceramica. Brucio crema vera, cucio la struttura con più fiori della primavera. Più capace, più vorace del varano, stile vivace italiano. Se vi vai viva olè, rivoluziono dove l'hip hop c'è. Mi manifesto e mano metto quando viaggio lesto. Ho gli stili che verano e verranno, ho più versi di quelli che saranno. Con più amaro di Saronno, in storia che capirete forse quando sarò nonno.
2: Grazie.

0: Stop, così, grazie.
1: La cosa va da sé.
0: D'accordo. D'accordo. D'accordo.

0: E welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la blocca.
1: Mi da ciuvina,
0: Villa. Bloccala lì.

0: purtroppo la partita di Catanzaro è risentita.
1: È risentita, c'è un risentimento favoloso.
0: Da parecchi anni.

Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful.

0: dell'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 3 e 40 minuti.
1: E che sono quelle?
2: Quelle sono le nuvole.
1: E che sono ste nuvole?
2: Ma
1: quanto sono belle, quanto sono belle! Quanto sono belle!
2: Ah, straziante, meravigliosa bellezza del creato.
3: Succès 96 vous présente
4: Rachid Staifi.
3: Les arrangements musicaux sont de
4: Cheb Hakim.
3: Au violon
4: Azouz Staifi.
3: À la basse
4: Jean-Jacques.
3: Aux percussions et accompagnements
4: Mokhtar Mzoud.
3: Et à la zorna
4: Bourouba. Au fichatr Kamal Sitifis. Mansaouj Faisal Wattoufir. Mansaouj Nasser Eddin Lemsili. Au fichatr Khouya Hamid. Au fichatr Nasser Steve. Mansaouj Hedda Alahed. Au fichatr Lizzie Migri de Lyon. Au fichatr Khouna Azouz Lera Hadr Mouana.

0: Ma guardi, io devo protestare per confermare il mio personaggio. Nella sua presentazione lei dice una serie di cose totalmente inesatte. Non è vero che Giuliana Conforto mi ha accusato del delitto Moro, non è vero che sono scappato in Canada, perché io invece sono andato a Parigi il 12 aprile, costretto dal giudice italiano a lasciare l'Italia con il mio passaporto. Ho avuto in Francia un permesso di lavoro e di soggiorno rilasciato il 21 agosto. Sono venuto in Canada con un biglietto per Cambridge per andare negli Stati Uniti perché avevo il visto ed ero invitato all'MIT su un lavoro di ricerca sul plasma. Dico questo per dirle che, essendo tutto questo affare molto spettacolare, l'aspetto di disinformazione o di deformazione della notizia è assai rilevante nel costruire dei personaggi ad hoc.
1: Beh, non mi pare che ci fossero delle
0: Sì,
1: inesattezze.
0: perché per esempio io sono stato assolto dai giudici canadesi, non sono scappato 3 volte per mancanza totale di
1: Questo è stato
0: prove.
1: detto nella presentazione, che è
0: No.
1: stato scarcerato.
0: Sì, ma sono stato scarcerato non nel senso sotto cauzione, sono stato assolto perché non c'era alcuna prova, neanche una. I giudici canadesi, che non mi risultino simpatizzino particolarmente per l'autonomia o per poter operare.
1: Ecco, lei...

0: Ci affidiamo a voi, alle donne e agli uomini di buona volontà.
1: Ciuccia chi e ciuccia là.
0: Ci affidiamo ai sei patroni di questa Europa.
1: Bvurganera astaparin divinganin tutune talar.
0: A San Benedetto da Norcia.
2: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Brigida di Svezia.
3: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Caterina da Siena.
4: Ascoltaci, Signore.
0: Ai Santi Cirillo e Metodio.
4: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Teresa Benedetta della Croce.
5: Che gli devo fare? Piano. Che posso fare?
6: Andiamo.
5: È un pazzo,
0: E io personalmente affido l'Italia, la mia e la vostra vita al cuore immacolato di Maria.
7: Con il peperoncino e un po' di insalata mi protegge la Madonna dell'Ingoroneta.
0: E io vi ringrazio, amici e fratelli, dal profondo del cuore, perché stiamo scrivendo la storia.
8: Mamma, pare che sono santo!
0: Viva l'Italia, viva la libertà, viva l'Europa dei popoli, dei giovani e delle nazioni.
9: Lei è un impostore che si prende il gioco degli incapaci.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie.
10: Grazie, grazie, grazie infinite. Di nuovo, grazie.
5: Grazie.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te ne immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org. www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu. Tu.
1: Nado zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
6: Ah! È una pavata, credami, una pavata, sì.
7: Pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

0: Avrasini Leopoldo, Avrasini Giovanni, Avrasini Igino. Proprio la strage da Avrasini. Cosa nasce?
1: Scusi, che lei fa? Guarda che lei sa che ci sta qua sulla tomba un cognome come Sorriso, Rise, Risata, come Via Daride.
0: C'è poco da ridere.

0: Cosa vuoi?
1: Niente, guardavo.
0: Perché? Non hai mai visto un muratore?
1: No, guardavo la pasta.
0: Uè, guardava la pasta! Hai fame?
1: Sì.
0: Vuoi una forchettata?
1: Sì, grazie. Ah!

0: gli offri un dito e spigliano tutto il braccio. Questa è la vera verità. Noi italiani stavamo bene a pascolare le pecore. Poi abbiamo voluto fare un paese industriale. Paese industriale. Noi italiani siamo fatti così. Rossi, neri, alla fine tutti uguali.
1: Ma chi è che sta parlando? Chi è? Rossi e neri sono tutti uguali, ma che siamo in un film d'Alberto Sordi?
0: Magari.
1: Ma che siamo in un film d'Alberto Sordi? Ma che siamo in un film d'Alberto Sordi? Ma... sì, siamo... bravo, bravo! Te lo meriti, Alberto Sordi! Ciao! Te lo meriti, Alberto Sordi!

0: passeggeri.
1: Pensieri sparsi per il giorno di San Valentino 2004. Oggi è una festa inventata dai fabbricanti di cartoline di auguri per far sentire di merda le persone.

0: Tirate molto bene.
1: Quando si vuole uccidere un uomo bisogna colpirlo al cuore. E un Winchester è l'arma più adatta.
0: Sì, forse, ma io preferisco la pistola.
1: Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto. È un vecchio proverbio messicano.

0: all'orologio atomico di Radio Cirama sono le ore 6 e 38 minuti.
1: Yippee-ki-yay, mother-

0: Ecco la tua licenza di caccia, Liuzzi.
1: Eccolo. Ti ho portato la quaglia.
2: La quaglia? No.
0: Tu sei un mito, Liuzzi, ma tu lo sai che proprio oggi stavo pensando che...
1: Checco, ma non è che corruzione questo?
3: Una psicosi in giro.
0: Allora, Liuzzi, la corruzione è se tu non hai diritto al permesso di caccia, vieni da me, che sono il pubblico posto fisso, e dici, senti, ti do la quaglia, mi dai il permesso di caccia? Non abbiamo fatto questo accordo. No. Dammi qua. Questa è frollata, Liuzzi, perché certe volte...
1: Ma non è che concussione, Checco.
0: Liuzzi, la concussione è se tu hai il diritto al permesso di caccia, però io ti dico no, mi devi dare la quaglia. Ti ho fatto per caso questa imposizione? No, di tua sponte, signori della corte, mi hai data la quaglia,
1: giusto,
0: Liuzzi.
1: Giusto.
0: Siamo convinti? Sì, siamo convinti. Dammi qua.
1: E non è che...
0: Non è che te ne va a fanculo tu la quaglia oggi, Liuzzi.

Oggi su Radio Ciroma panca colazione. Zuppa di latte e vomito con mozziconi di sigaretta, caffè corretto alla sputazza, anfetamine e spille da balia nel perineo. Questo e tanto altro nella nostra colazione punk. La natura della vostra oppressione è l'estetica della nostra rabbia.

Colazione Pang, colazione Pang, colazione, colazione, colazione Pang. A Radio G Roma, sull'orologio atomico, è l'ora della colazione Pang.

0: Meridian.
1: Radio Meridian.
2: Per me questa epidemia è un progetto criminale per creare un colpo di stato sanitario per costruire il mondo nuovo senza Dio, e sarebbe il mondo di Satana, insomma.

0: I'm good.
1: We're off to a smashing start.

Bumbe, Apaqueto, Abadan, Seben.

0: Termometro quantistico di Radio Ciroma, oggi la temperatura è di 15 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 66%.
1: And I have learned that to overcome life's obstacles, you need faith, hope, and above all, a sense of humor.
2: Yes, make a cough well, well. Make your road clear. Abi no be so?
3: Naso!
2: She tell it. We all kuku know, say, when the thing knock it, boom, he go catch it. Abi no be so?
3: Naso!
2: So why we no kuku release the thing in one

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

Prima parlavate del senso della nostra vita, del disinteresse dell'arte. Ecco, per esempio, la musica. La musica è legata ben poco alla realtà. O meglio, anche se è legata, lo è senza ideologie, meccanicamente, come un suono vuoto, senza associazioni. E tuttavia la musica, per un qualche miracolo, penetra l'animo umano. Cosa risuona in noi in risposta al rumore elevato ad armonia? E come si trasforma per noi nella fonte di un immenso piacere e unisce e commuove? A cosa serve questo? E soprattutto a chi? Risponderete: a nessuno e a nulla. Così, disinteressatamente. No, è improbabile, perché tutto in fin dei conti ha un senso e una ragione.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8:38.
1: Pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto!
2: Buonasera, mi dica!
1: Lei mi ha chiamato.
2: Ma lei chi è, scusi?
1: No, tu dimmi chi sei.
2: Stai a Radio Ciroma!
1: Davvero?

in culo agli ebrei ortodossi che vanno su e giù per la 47esima nei loro soprabiti imbiancati di forfora a vendere diamanti del Sudafrica dell'apartheid.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio C Roma, e ci ha fatto molto piacere stare con voi per questa chiacchierata.

mail di contatto redazione. No, senza punto, @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

Questione PAL. Paglio, dice Rumini con schiaffiera, a toro belle coppa a ferrovia. Saccia che va dicendo in due quartiere che ti è scupata innamorata mia. Non mi hanno offeso l'uomo nei riguardi, è uno stronzillo e merda con Matteo, mannaggia e palle, Peppa Calibard, che è stata cazzo e fa sto sfregio a me. A me, capo uno sgarro in coppo yoga a quattro guappi, a tre masti e paranze, con sette palle, rindo caca fuoca, già sperciata recchio, culo e panza. Perciò, Toto, mannaggia la colonnetta, sto scarso a palla per mi vendicare. E Totoro, spuntando la sa fraghetta, le dice: arrangi questi palle qua.

0: voi conoscete tutti chi è Mazzatosta Giocondo. E sapete anche che se c'è una persona che ha tentato di spiarci nella nostra attività di tutto questo periodo, che ha tentato di carpire notizie, di incriminare le persone, di denunciare la gente, secondo me il responsabile primo all'interno dell'università è Mazzatosta. Certo, lui era il capo dei poliziotti all'interno. Allora le persone potevano credere che questo Giocondo Mazzatosta fosse pagato direttamente dalla polizia, punto e basta. Ebbene, non è vero. Noi abbiamo la prova che Giocondo Mazzatosta è pagato non solo dalla polizia, ma dall'università. Ecco il mandato di pagamento.
1: Mazzatosta!
2: Mazzatosta!
1: Mezza mazza!
2: Mezza mazza!
1: Mezza testa!
2: Mezza testa!
1: Testa di mazza!
2: Testa di mazza!
1: Testa mozza!

0: 有啊。
1: Se volete sapere chi siamo, se volete sapere cosa vogliamo e cosa facciamo, bene, aprite i giornali dei padroni. In questi giornali si possono trovare nei nostri confronti insulti di tutte le gradazioni. Qualcuno candidamente come il giornalista del Tempo dice che siamo dei maleducati. Qualcun altro invece come il giornalista della Luna ci chiama Teppaglia Rossa. Ebbene, voi vedete che è lo stesso linguaggio, le stesse parole addirittura che i giornali adoperano per voi, per le vostre lotte, per le vostre manifestazioni. Evidentemente una ragione deve esserci. Ed infatti la ragione è che noi lottiamo contro la loro scuola, contro la scuola di classe, contro la scuola del popolo. Ed è per questo, compagni, che il 2 febbraio, ormai è passato quasi un mese, abbiamo occupato le facoltà. Abbiamo dimostrato al rettore, al questore, al governo, che sappiamo rispondere anche al manganello. Che non...

Stai ascoltando Radio Ciroma. Ti pensavi che? E invece.

Corre!

0: 182 Venue.
1: No.
2: What's the number?
1: 182.

0: Mentre camminavamo lungo la baia del cemento abitato, ero calmo di fuori, ma dentro pensavo: allora adesso chi comanda è Giorgi. Decide che cosa si deve fare, cosa non fare. E Dim è il suo tonto digrignante bulldog. E d'un tratto capì che il pensare è per gli stupidi, mentre i cervelluti si affidano all'ispirazione e a quello che il buon Bog manda loro. La musica mi venne in aiuto.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10:38.

0: prestarmi dei soldi, che sono qui senza una lira.
1: Radio Ciroba 105.7 dal 1990, grandi successi, grandi mitici.

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 de Cocò. Chi ne? Ciroma. www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info. Comunque. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza. 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

Frunze. Stronze. Ndurce negliata a fronne turtaniella. Qua culo da cagata meglio nata. Nucule monaca. Nucule prevede. Nucule narigino e nurignante. Nucule affugolare in dammerciata. Siente. Tu per me sei sempre stronze. Ma in me scappella perché sia a merda bella. E sempre sia lotata chi lo culo fa tenta e chiava cacata cacata.

0: doppio grazie, perché la TAV è un modello sbagliato, è un modello che dobbiamo, diciamo, cercare non combattere, ma informare e dopo mettere davanti alla gente e dire: ma guardate cosa provoca, scegliete voi, però le cose chiare devono essere esposte in maniera chiara e trasparente, quello che non avviene purtroppo.
1: Bisogna che si faccia informazione, così come sta facendo voi.

La radio aveva quando io sono arrivato aveva un'entità che è questa, è rimasta tale, è un'entità forte, un'entità costruita su un pensiero che riesce ad essere trasmesso da un individuo a quello successivo che arriverà alla radio. Chi entra alla radio fa parte già di un pensiero che riesce a essere trasmesso. Questa cosa è incredibile, è bellissima.

0: Batterie.
1: È una grazie a Radio Chiroma, a tutti gli ascoltatori, e grazie a voi che spingete e sostenete e diffondete la bass music, che è una delle cose più importanti, che un compito dei più importanti di cui abbiamo bisogno oggi, ce n'è tanto bisogno.

In ogni caso, come diceva del resto anche Winston Churchill, ricordatevi che nella vita non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna comunque cambiare.

0: Saturday at 8 p.m. on NTV.
1: I like Bill. Producer Jamie.

0: push you. And it's a bit of a point in a good touch.
1: Alo, wewe mbaya?
2: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12 e 40 minuti.
3: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.

0: lo sente. Lo sente, ma lei non dice niente.
1: Scusa Mario, noi ci troviamo qui per ascoltare, valutare con serenità, ma io direi anche con rispetto, perché io nel suo racconto ci trovo anche dei punti di estremo interesse.
0: Prego. Ma interesse di chi? Ma interesse di chi? Tutti dentro la piscina con sti cosi da fuori! Ma padre, ma va via così, senza una casa, senza una famiglia, che le pezza al culo, ai se poveri a chiedere la deposita! E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che te cianci, yau!
2: Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente.
0: A me fascio, io fascio. A socco io mica so comunista così, sa! So comunista così!

0: inferno!
1: La lucente città sulla colina. La frase di John Woodrow che la usò per descrivere
2: Beh.
1: L'America.
2: Cosa cazzo hai da fare il buffone?
0: Sono il simpaticone della compagnia. Vai con Rock!

0: Walt, ti prego.
1: Vogliamo smetterla di raccontarci che le cose vanno bene così come sono e riconoscere che siamo in pericolo.
2: Con chi stai parlando adesso? Chi pensi di avere davanti? Lo sai quanto guadagno in un anno? Anche se te lo dicessi non ci crederesti. Sai che succederebbe se di punto in bianco non andassi più al lavoro? Che un'impresa che ha il giro d'affari di una multinazionale chiuderebbe, sparirebbe. Non esisterebbe più senza di me. No, è chiaro. È evidente che non sai con chi stai parlando. Ti comunico che non mi stanno minacciando Skyler. Sono io la minaccia. Se sparassero a chi apre quella porta, morirei io? No, a me non possono sparare.

La mia filosofia. Fate quello che piace a voi, non quello che piace agli altri, perché gli altri fanno quello che piace a loro. Esperienza di vita.

0: Tanta gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime.
0: Se si farete male. Mani, piedi, ginocchia,
1: sulle ginocchia, sulla
0: spalla. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7. The Underground Station.

0: come spiega che Pace portò ad un settimanale, mi pare, un disegno in cui il sequestro e l'uccisione di Moro venivano descritti con una precisione abbastanza verosimile, insomma, che richiedeva una conoscenza dei dettagli?
1: Sì, lo spiego con il fatto che lei non ha visto il fumetto e tutte le persone che dicono questo non hanno visto il fumetto. Il fumetto, come l'indagine giudiziaria ha accertato, non io, era stato ripreso, come si dice, la sceneggiatura del fumetto era stata ripresa su la sceneggiatura di un numero di Grand Hotel.
0: Secondo il procuratore generale Guasco, Potere Operaio, questa è la sua tesi, Potere Operaio e il suo gruppo si sciolgono e confluiscono nelle Brigate Rosse. Questo perché la matrice storica è identica, identica alla matrice teorica, questo sostiene Guasco. Sostanzialmente c'è una concordanza di finalità e di strategie. Perché non è vero?
1: Perché il Potere Operaio nasce contemporaneamente alle Brigate Rosse, e le Brigate Rosse sono per l'estrema sinistra italiana, così come sfortunatamente viene chiamato il movimento dopo il 68, ma non sembra per niente estremo, anzi moderato. Le Brigate Rosse sono una presenza già precisa e una polemica in corso aperta con loro. Per documentarsi su questo sarebbe sufficiente prendere le annate di Potere Operaio, che veniva venduto nelle edicole, e in cui la polemica contro le Brigate Rosse è aperta.
0: Lei in una
1: il dissenso totale significa, per onestà,

0: onestà intellettuale che il potere operaio ripudiasse la violenza. Non significa questo?
1: Sì, no, infatti io volevo dirle che in un'intervista a Panorama nel 78 ha detto, cito fra virgolette, è normale che alcuni compagni di potere operaio abbiano scelto la lotta armata. Normale per chi?
0: Normale per come la situazione politica si è evoluta in Italia o è involuta in Italia, cioè voglio dire rispetto alle possibilità di cambiamento dell'assetto politico italiano, una reazione come la reazione che io considero una reazione come il terrorismo era, io penso, quasi inevitabile, cioè una generazione di persone che era cresciuta nella lotta, che aveva constatato la forza della lotta di massa, si trovava davanti uno Stato che era uno Stato di bambagia, cioè uno Stato incapace di modificare perfino l'università. Capisce? Noi abbiamo avuto la riforma dell'università l'anno scorso e il movimento era cominciato nel 68, e questo, a mio parere, lì è maturato il terrorismo.

L'oceano ha dato prova di intelligenza. Ha dimostrato di essere capace di una sintesi organica che noi non sappiamo fare. Conosce la struttura, la microstruttura, il metabolismo dei nostri corpi.

Vi saluto. La vostra radio significa, so che significa Ciroma, significa insomma chiasso, bordello, così. Allora, portate il vostro chiasso ovunque, quanto più è possibile. E se vi serve la musica degli Alma Megretta, usatela per questa cosa.

0: col servizio percorribili da strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di destra 91 76 55 barra UTI, come Udine Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionale di 982 millibar. E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione. D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi metereopatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
1: Ma cagher.
2: Pronto? Pronto? ACI, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 32%.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 40 minuti.
1: Ma emarginazioni dovute anche a comportamenti desueti diversi, dovuta all'aridità di culture millenarie che certi popoli si portano dietro, che non hanno, a cui non hanno nessuna intenzione di rinunciare. È il caso del popolo rom, quello che noi volgarmente chiamiamo zingari, prendendo a prestito il termine da Erodoto, che li chiamava zinganoi. Diceva che venivano, era un popolo che veniva dal sud-est asiatico, dall'India, che parlavano una strana lingua che poi si è scoperto essere il sanscrito, e che facevano come mestiere, se mestiere lo si può considerare, quello del mago e dell'indovino. E quindi un popolo che gira il mondo da più di 2000 anni, afflitto o affetto, io non so come meglio dire, ma forse semplicemente affetto, da quella che gli psicologi chiamano dromomania, cioè la mania dello spostamento continuo, del viaggiare, del non fermarsi mai in un posto. È un popolo, secondo me, che meriterebbe, per il fatto stesso che gira il mondo appunto da circa 2000 anni senza armi, meriterebbe il premio per la pace in quanto popolo.

0: Sai cos'è un piumino?
1: Una trapunta.
0: Una coperta. Solo una coperta. Perché due come te e me sanno cos'è un piumino? È essenziale alla nostra sopravvivenza, nel senso cacciatore e raccoglitore? No. Allora cosa siamo?
1: Siamo consumatori.
0: Esatto, siamo consumatori. Siamo i sottoprodotti di uno stile di vita che ci ha

0: Ma devono andare. Per me, forse potrei sbagliarmi, forse è una terribile tragedia.
1: No, no, sono solo oggetti. Non è una tragedia.
0: Beh, ci sono un sacco di soluzioni versatili per il vivere moderno, amico.
1: Cazzo, hai ragione. No, non fumo. Sì, e poi la mia assicurazione coprirà tutto, perciò. Che c'è?
0: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono. Fa come vuoi, bello.

Credo che però si possa parlare di un indebolimento delle religioni e delle ideologie, ed è secondo me questo indebolimento che noi interessa per vedere se, come io penso che stia avvenendo, non sia concepibile una trasformazione del mondo che non preveda prima di immaginarlo nella sua trasformazione o tanto peggio di calcolarlo. In fondo, se ci pensate bene, ci sono delle cose che hanno fatto irruzione nella nostra vita, almeno diciamo nell'ultimo secolo, e che non vengono né dalle religioni né dalle utopie, ma hanno profondamente trasformato la nostra vita quotidiana. Penso a cose banali come l'elettricità, oppure internet, oppure la pillola per quanto riguarda la nostra vita sessuale. Tutto questo non ha certo un'origine né nelle ideologie né nelle religioni. Quindi c'è anche da pensare che in realtà questa emersione dell'individuo sociale, per usare questa espressione, avverrà in forme inedite e spesso per noi imprevedibili.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

0: minuti.
1: Okay, got it.

Kamikaze calabrese, imbottito di Suzu e Tritolo, imbottito di Suzu e Cuggiuriegi e Turtigi, imbottito di Turtigi e Tritolo, imbottito di Piscistocco, imbottito di Purpette, imbottito di C4, Kamikaze calabrese, imbottito di Induia, imbottito di Benzina, imbottito di Gaggi Nazzi, imbottito di Milungiane Chine, imbottito da Live Ammaccate, imbottito di Fico Ammelate, imbottito di Pipari e Giù e Tritolo, Kamikaze calabrese, Capicazzo calabrese, Capicazzo calabrese, Capicazzo a giocare.

0: Non vuoi lavorare? Hai la puzza sotto il naso? Non hai nessun talento? Partecipa alle selezioni ufficiali per Master Beep, il primo talent show che mette in palio un posto fisso nel mondo dello spettacolo. Solo così potrai scoprire se sei un Master Beep oppure se...
1: sei un poveraccio!
0: Master Beep.

Luigi Molinaro del Chiaro. Fu tenna. Stata, Angiulella mia, stata così. Non mi avorte per niente, non sciata. Stringi le cosce forte, non faci. Non so un momento che stai pazziando. La mano va, se bella. E non mi ricano giorno da pensare a lassa. Perché soltanto allora ti scordi quando vizio mi leva di chiava. Fate che un bondo. Abbraccio, mangiore. Aspetta. State. Non mi fai più. Mamma vera una cosa, vuole a te. Nessuno. Fotto come fotto tu. Una chiavata con te che consumè. È uno zucchero, vero? Non bisù.

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

Ο Μπρίνες. Σου είναι e geniale saporosa e io aveva la faccia e tutte le facce muse e su bicchiere non ci avrei o funno la faccia e tutte le chiave che lo mondo la faccia chi mi vede e chi mi sente e chi si affenna e pire dessa mente io che su vino mo cummini solo. Prima mo beve e poi pesce un culo. Vino vinello, amabile e cortese, fosse spagnolo, casino francese, de Bosilla o de Pantellaria, sempre un culo agiai a sta compagnia. A sti quattro ricchioni scurnacchiate, sfacemmo. A voi chi cazzo va a cagare? Si sobrinna se mia, piezze e fatente, per caso mettere la sudrinda e riente, come fosse tra la sudrinda o mazzo, io avevo, e dopo mi ha cagato cazzo.

Allora, da Luca Morino dei Mamà un saluto assoluto a tutti i ciromisti di Cosenza e delle zone che vengono raggiunte da questa storica radio della città.

quei sospiri lunghi, storie che non si faticano a dimenticare. Malinconia, malinconia, malinconia che prende il sopravvento. Vorrei sapere che cosa c'è dietro a quello sguardo.

Il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International. Molla l'osso, cinghialone.

check this out, man. We rolling this way. Check this out, man.

0: Il vero amico lo trovi sul tuo cammino per tutta la vita. Quello falso ti volta le spalle appena finito l'interesse.
1: Vorrei sapere che cosa c'è dietro.

0: Meraviglia. Io sono veramente, sono lieta io di essere in collegamento con Radio Ciroma, finalmente, no? Un'atmosfera meno ingessata e meno paludata, no? della politica. Ma voi siete grandissimi, perché voi appartenete ad una tradizione, ecco, quella sì, conflittuale, non caramellosa e non svenevole, no?
1: Assolutamente.
0: E quindi direi che un presidio come Radio Ciroma va tutelato, va protetto, va valorizzato, perché è un luogo dove si esercita finalmente anche l'antagonismo, no? E voi non dovete mai diventare femminili e svenevoli come
1: no, assolutamente.
0: Anzi, un abbraccio a tutti e viva Radio Ciroma.
1: Grazie. Ciao.

0: crogiolo di razze. Perché diciamoci la verità, alla fine quello che conta è la persona. Bianchi, neri, ma siamo tutti uguali.
1: Ma chi è che sta parlando? Chi è? Bianchi e neri siamo tutti uguali? Ma che siamo in un film di Nanni Moretti?
0: Magari.
1: Siamo in un film di Nanni Moretti! Siamo in un film di Nanni Moretti! Te lo meriti, Nanni Moretti! Te lo meriti, Nanni Moretti!
2: Next song I'd like to do. By the way, I guess we haven't done it before here, but I guess we should introduce ourselves. No. My name's Lou. That's Maureen on drums. That's Sterling over there. And that's my brother Doug on the bass. This is a song called Some Kind of Love, which is a dialogue between a guy named Tom and a girl, woman, named Margaret. Well, he's just trying to drink her like tequila, and she doesn't like being sold thrown over her shoulder. That's what this song's about.

0: Salute, compa che tiene? Ai primi sintomi di raffreddore, corri in farmacia e chiedi deciso tutto Neostipanask. Una bella spruzzata angenasche è efficace per tutta la notte. Neostipanask, per respirare a polmoni aperti. Neostipanask, te stipa pure lavandino. Neostipanask è uno stipante. Leggere attentamente le avvertenze. Fuia, fui in farmacia.
1: Metti.

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

Radio G Roma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

se la tira da paura, insomma. E nonostante gli abbia già sganciato 200 euro tra dischi, libri e film, non mi si fila per niente. Il negozio è suo, ma sembra un commesso della Standa alla vigilia di Natale. E sul suo viso campeggia una scritta enorme. Perché lo faccio? Non vedi che io non ci vorrei stare qui? Sento una bella canzone e gli chiedo chi è che canta. Con la solita faccia mi risponde col suo tono metallico standard e dice rassegnato: è Mark Lanegan. Poi un lampo di vita si ridesta dai suoi pensieri troppo alti e scollegati e mi comunica deciso: non credo tu lo conosca, era il cantante degli Screaming Trees. Ora capisco, il mio aspetto ordinario

confini. Lo scemo è il cantante dei... Ho mal di stomaco, la bile travasa e me ne vado a dormire.

0: usa che a Cusenza a frequenza è questa. Fella Scalor su Radio Ciroma. Mamma mamma mamma mamma mia, sei so. La mamma sì.
1: Grazie, Estra, mamma Maria.

sera ce ne andremo in giro per le vie del centro, allegri come vecchi bonzi ubriachi.

prima luce d'agosto. Baratteremo le nostre visioni con una poltrona in prima fila.

Se io ho questo nuovo media, la possibilità cioè di veicolare un numero enorme di informazioni in un microsecondo, mettiamo caso a un aborigeno dalla parte opposta del pianeta, ma il problema è aborigeno, ma io e te che cazzo se dovevo dire?

0: fails you. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you.
1: Secondo la fisica, il tempo non esiste, è solo un costrutto umano, usato per organizzare l'esperienza e catalogare l'esistenza, per poterla quantificare, confermare e ricordare. Einstein non credeva nel tempo, credeva nell'inesistenza del tempo. Per lui tutto coesisteva nello stesso istante, passato, presente, futuro. Non ammetteva il concetto di ora. Ogni istante è ugualmente reale e ugualmente accessibile, se sappiamo come. Einstein credeva nell'inesistenza del tempo. Per lui tutto esisteva nello stesso istante. Il passato, il presente, il futuro. Tutte le persone che conosciamo e tutto ciò che diventeremo sono con noi in ogni momento. Se questo è vero, allora ogni momento è ugualmente reale e accessibile per noi. Dobbiamo solo sapere come.

0: vibrate del messaggio di queste ultime nostre parole e andate a cagare.
1: Andiamo via.
2: Siete matti? Io lo so.
3: Io un attimo di silenzio.
4: Pronto? Pronto? Siete pronti?
2: Stefano!
3: Io vorrei dire un paio di cose. Cioè il fatto che noi siamo qua, no? Tutti quanti. Noi Schiantos e voi Sbarbi, non so, voi pensate di essere venuti a sentire un po' di rock, no? Invece vorrei dire qualcosa. Che cazzo fai? Io vorrei dire qualcosa. Vorrei parlare con voi di amore.
2: Sei matto?
3: Noi siamo qua per parlare dell'amore, in effetti, anche se vi sembriamo un po' sbruffoni, un po' violenti, no? Vogliamo arrivare al fondo di quella cosa che sta in tutti noi. Io penso veramente che fra tutti noi c'è qualcosa che va al di là, che va veramente al di là di tutto quanto. Va al di là delle razze, va al di là del colore della pelle e dell'amore. Noi facciamo un po' di musica per scoprire questo. Che cazzo dici? Aspetta, devo ancora finire. Quindi Sbarbi, non fatevi dei viaggi di violenza, non rompete il cazzo, insomma, no? Come questo qua, per esempio.
2: Schifo.
3: Io dico
2: 1, 2, 6, 9.
5: Benvenuti a sti bracioni, belle grossi e capoccioni, e tu che sei un po' pipì, e dimmi un po' che c'hai da di.
6: Continua a suonare.
5: Non sono procione, non mi chiamo pipì, sono commissario, e ti faccio un culo così.

0: intanto vedi che c'è molta gente che non dovrebbe prendere posto su questo treno.
1: Sono qua. Oggi è una giornata particolare.
0: Sì, ma è per loro che stiamo lavorando, sperando, certo, che facciano qualcosa di buono. Speriamo di tornare con la vittoria da Catanzaro.
1: Grazie.

Il cavaliere in prota. Il cavaliere in prota, benestante, autentica figura puttaniere, con un passato fulgido e brillante di chiavatore esperto e bordelliere, usa ogni mezzo per tirarsi su. Va per i casini, ma non chiave più. Si corica col numero di danza facendo il trio, la dama e il ballerino. Se fa passare i capilla per le panze, zucca una ziz, tenta un ditalino, ma niente, non sparpetua. E che da fa? Non chiave. Paga bene e se ne va. La scorsa notte, con Catarinella, la prima di una truppe giocoliere, Dio mio, non si può dire che è bella, ma è garbata e conosce il suo mestiere. Vanta un culo iperbolico e una tizza che hanno morto i tre giorni pure a Rizzo. Ma un cavaliere, niente. Una sudata con ma chi fa uno sfratto come esausto. Se metteva essa sotto, sturzellato, un zuppava e sputazzo po' d'agusto. Ma niente. Finché stracco a poverella ricetti, mo vi manda mia sorella, tua sorella, l'acrobata, un portento, fa zumba e capriola, il doppio salto. Con lei ci riuscirete certamente. Mette le mani in terra, i piedi in alto, allarga i cosce e con la fessa al centro voi cavalier ce lo calate dentro.

Ferdinando Russo, per Albo. Tenga nu cazzo veneritta sia che chiue nu parma a foro rommunnato. In certi modi mu castigarria che per forza vo sta sempre arrezzato. Per farlo salire tutto in fantasia basta nu cazzettino colorato. Nu poche cosce, a peggia fesseria. E che non ci può fare tornare musciato. Io non so c'è un cazzo in giovene tanta priezza a chi lo faccia in viso. Chi lo non mette mai capo a far bene. E in base a gusto o per gulia, giuro, e mancanna pozza morire accise, o voglio chiavangula a chi richiede.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 17 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 55%.

Grazie. Siamo onorati di festeggiare con voi i 18 anni di Radio Ciroma. Grazie per la calorosa accoglienza, anche oggi ci hanno trattato in maniera stupenda. È la prima volta che veniamo nella vostra stupenda terra. Già ci vogliamo trasferire quasi.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 40 minuti.
1: È finalmente disponibile Dislexa, la bambola che insegna alla tua bambina come comportarsi, cosa mangiare e come vestirsi.
2: Dislexa parla, non ascolta e riferisce, ma è l'opzione ideale nel caso di genitori incoerenti o assenti.
1: Istituto di obbedienza animale. Credi, gioca, impara,

visto un paese. Ho visto un paese in dove che non è mai buio, in dove che gli augelli cantano nel sole. Ho visto un paese in dove che gli agnelli ballano coi lupi e i gatti giocano coi cani. Ho visto un paese in dove che il nero tende la mano al bianco ed il bianco lo chiama fratello. Ho visto un paese in dove c'è pace e fiducia, in dove che chiedi una cosa e ne hai due. Ho visto un paese in dove che nessuno sorveglia, perché c'è tanto di tutto, ma è un tanto di tutto.

0: a tutti. No, l'applauso lo faccio io a voi.
1: Guarda,
0: più vicini venite, meglio è, sono molto lontano da casa.
1: L'alba mostra. Sento,
0: grazie a Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio Ciroma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa. Ah, vedo, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
1: È tutto come sempre.
0: Sono 20 anni fa esatti che sono venuto a suonare qua con i Kina al Gramma e me lo ricordo ancora.
1: Aria che non arriva.
0: Un piccolo tour con i Nia Punks, altri musicisti e gruppi di qua.
1: Non arriva.
0: Invece la prima volta che ho suonato dal vivo avevo 14 anni, era il 1973, quindi sono esattamente 40 anni e questo è il mio ultimo tour che finisce il 19 di luglio, fra un paio di giorni. Domani a Reggio Calabria, Latina, Torino. Non vado in pensione perché non c'è la pensione per i musicisti, neanche per gli altri peraltro.
1: Che ora sono qui di fronte.
0: La cosa che invece non va assolutamente bene è questo protesto, è che il chitarrista peggiore della serata l'avete messo al fondo così. No, è così, ve lo dico io. La prossima volta suono per primo, così voi non sentite gli altri.

La barra a cui tendevi. La barra a cui tendevi la pragoletta mana è quasi una semana che non si arrizza chi. Pure si pisce e mucete, si avira fa paura. Sta povera creatura non si ripiglia chi. Stanotte con uno sguardo sparuto e stralunato mi ha fatto una guardata come per dire chissà, chissà perché ti sfurri e vai facendo pazzo. Che mi voleva cazzo fino all'eternità. Prima sapeva ricere te che dieci trule. E beh, mo te fai in culo. Immagina riposare.

E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

0: Va bene, ok Alex, grazie per questo tuo contributo.
1: Ciao a tutti, ciao a tutti i romantici.

0: Un po' meno spocchia, figliolo. Anche se sei bravo, non se ne devono accorgere che arrivi. Sarebbe una gaffa, amico mio. Devi mantenere un profilo basso, innocuo, sembrare insignificante, uno stronzetto, emarginato, costantemente nella merda. Guarda me. Sottovalutato dal giorno della nascita. Tu non mi crederesti mai un padrone dell'universo, non è vero? Tu hai un'unica debolezza, quanto posso vedere.
1: E cioè?
0: L'aspetto. La tua aria da stallone della Florida. Pardon, madame, ho dimenticato gli stivali sotto il suo letto.
1: Mai avuto una giuria senza donne?
0: Sì, ma che cosa ti manca? Ti manca quello che ho io. Per esempio, c'è una bella ragazza e ci faccio l'amore, in tutti i modi immaginabili. Dopodiché, lei sta andando nel bagno, ha un'esitazione, si volta, guarda! E vede me. Non ha scopato con un plotone di Marines, solo con me. E ha l'aria di una che si chiede come cavolo avrà fatto.

0: Con me le donne sorridono come la Gioconda. Sono una sorpresa, Kevin. La gente non mi vede arrivare. È questo che ti manca.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23:39.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrei essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: Lei è ignorante?
1: Io sì.
0: Bravo. Bravo. Viva l'ignoranza! Tutti così dovrebbe essere. E se ha dei figliuoli, non li manda a scuola, per carità!

0: I see jumping, kicking up and flipping up like a tuna, but they shall go under sooner.
1: Sono pronto a passare, se necessario, tutto il resto dei miei giorni dentro Castel Sant'Angelo a meditare. Soltanto vorrei sapere, ma su che cosa devo meditare, Santità?
2: Sulla mancanza d'opportunità di imbastire uno scherzo del genere in un momento come questo.
1: Ma non è stato per niente uno scherzo, Eminenza.
3: Come? Far suonare tutte le campane di Roma tutte insieme come se fosse morto il Papa non è uno scherzo? Che se fosse morto io?
1: No, Santità. Ah. Ma è morto qualcuno forse più importante della Santità vostra.
3: Ah. E chi sarebbe?
1: È morta la giustizia.

0: erano i dischi su Radio Ciron. Davvero? Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.

lui era in sella e l'altro steso al suolo. Hanno ammazzato il Mario in bicicletta in una sera che il cielo era arancione. Lui stava andando da Lina che l'aspetta, ma ha trovato un tale sul

0: passato del tempo con gli amici e siamo stati bene. Ho lavorato 9 ore al computer e ho realizzato grandi guadagni. Poi ho visto un video su YouTube. Nel video c'ero io che facevo una passeggiata nel parco con il mio cane. Alla fine del video avevo un rapporto sessuale con una sconosciuta. È stata veramente una bellissima giornata.
1: Istituto di obbedienza animale. Vedere per credere. Credere per obbedire.

0: Oh. Cercavo un Q-disc, sostanzialmente underground, molto underground. Qualcosa di
1: Nick Cave?
0: Ma no, Nick Cave. Ma non sono d'accordo, se mi permetti. Non, neanche Pichi.
2: No, non mi piace il nome.
0: Attenzione.
1: Lo so io.
0: Attenzione, lo sa lui.
2: Mi vendo.
0: Mi vende. A questo punto, sentiamo.
1: Ben
0: Harper. Chi?
1: Ho capito, l'Uritre.
0: No.
1: I Fayan Cannibal.
0: No.
1: James Brown.

poi sei venuta tu e t'è bastata un'occhiata per vedere dietro quel ruggito, dietro quella corporatura, semplicemente un fanciullo. L'hai preso, hai tolto via il cuore e così ti ci sei messa a giocare come una bambina con la palla. E tutte, signore e fanciulle, sono rimaste impalate come davanti a un miracolo. Amare uno così, ma quello ti si avventa addosso. Sarà una domatrice, una che viene da un serraglio. Ma io esultavo, niente più giogo, impazzito dalla gioia, galoppavo, saltavo come un indiano a nozze, tanto allegro mi sentivo, tanto leggero.

0: Radio Chiroma 105.7 FM.
1: Radio Chiroma 105.7 FM.
2: Radio Chiroma 105.7 FM.
3: E che ne ci è rimasto quella bella.

0: All'orologio atomico di Radio Cirona è 1:43.
1: Salvatore Di Giacomo, mieso oburt, amurtiatoro cucchiera fit. E ben marata a corz, gussà cis, sta attata un baglio pazio, marata a corz. E poi, tata due dis, a San Cingula mamma da parlare. Chiudo 15 volte s'arracise, parlo malo sicarra e per pisciò. A corsa a mano all'urde mamma mise. E vabbè, ma ha saputo combinare. E con Rudo Nuardi e Cabecito, sto magna cazzo già marato tuerto, e t'aveva ragione il signorino. Piglialo un culo, moro, ritto a stuerto. Te, te, pure una sorda papa lì. Nacce meglio morti e chi l'ha morto. La risposta. Stata a vedere che già venuto a presa. A Caterete sto sentendo e a botto. Uno si può pisciare non è permesso. Come ti pare mi pisciava sotto. E Steve Frisch l'hai trovato offeso. Non è pago, so sta a me ne strafotto. È po' cavallo. Sto cavallo è gesso. Vuoi vorrei che avanti si tuo voto? Tu per un sordo stai facendo un pazzo. Che a sto punto saccia caccia turt, che stai a moneta e piglia l'indomazzo. Ma che ma mi guarda pure sturt? Mi vuoi fare una zumbata attorno a casa? A te non mi fa culo a chi è morto.